Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: c'è una leggenda che se non riesci a dormire la notte è perché sei sveglio nel sogno di qualcun altro. Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

stanotte non sai cosa fare. Ascolta musica, musica bella, musica no problem, quella di Radio Birichina.

si misero in cammino perché avevano visto la stella, ma videro la stella perché si erano messi in cammino. Non smettete mai di crederci e fatevi accompagnare anche dalla musica di Radio Birichina.

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

0: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio. Birichina. Radio Birichina, la notte è giovane e senza

La tua vita ora è il risultato di ciò che hai fatto un anno fa. La tua vita tra un anno sarà il risultato di ciò che farai da ora in poi. Buon ascolto da Radio Birichina.

Scegliere con chi parlare è importante. Capire con chi tacere lo è ancora di più. Buon ascolto. Questa è Radio Birichina.

0: notte così non l'avevi mai provata. La notte con noi è birichina.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Ascoltate.
1: Associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

La mente è come l'ombrello. Per funzionare deve essere aperta. Radio Birichina. No problem.

È bello sapere che tu ci sei sempre. Tu, che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi. Grazie. Letto. Buonanotte. Radio Birichina, no problem.

0: Quando fuori è buio e non riesci a dormire, non accendere la luce. Accendi Birichina, la tua musica fuori orario.
1: A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

E di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua. Anche le rughe del viso e quelle dell'anima. Radio Birichina, magica come la notte.

Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

Molto meglio sbagliare senza rinunciare che aver perso senza averci mai provato. Buon ascolto dallo staff di Radio Birichina.

0: Se vuoi volare, rinuncia a tutto ciò che ti pesa e con la musica di Radio Birichina volerai ancora più in alto.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

diceva siediti di qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Birichina, notti che fanno storia.
1: Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole. Nessuno sa se viene o se va.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

0: Chateau d'Axe e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

cucato stamattina, ma ci sono. Chi c'è in console? Felix. Bonjour.

0: Valentino ha graffiato per voi Felix Barbieri.
1: Sì.
2: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
1: Andiamo, va.
2: Radio Birichina.
3: Time. Ora. Sono le 5:04.
2: Radio Birichina.

sorta di combinazione telefonica, il 393 7366 770, e il gioco è praticamente fatto. Insomma, è qui che si pescano le vostre canzoni preferite. La prima comunque è sempre la mia. Primo gettone è sempre mio.

0: siamo già messi male, eh? Dica, signorina. Andiamo col primo. Stefano? Pota, eh?
1: Ciao, ciao, ciao! Sono Stefano, ciao, dalla provincia di Bergamo. Pota.
0: Ciao, Pota.
1: Ascolta, ti chiedevo, sì, se mi potevi, sì, mettere il Rewind, perché, sì, voglio vedere se fa lo stesso effetto, sì, alla mia collega qua che stamattina stavo portando al lavoro, Gabriella. Dai, che è ben messa, e quindi sarà anche un bel piacere per iniziare bene la giornata. Ok?
0: Ok.
1: Ciao!
0: Come vuoi, Pota.
1: Forza Dea.
0: Forza Dea sempre.

del fenomeno lì, quota. Anche birichino, è uno svalvolatino, È uno che va in cu-

0: 40 secondi e ritorno. Berichina.
1: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
2: Rifiuto, con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: donna? Dimmi che abbiamo Sabina, abbiamo una bella donna, allora pronto.
1: Buongiorno, buongiorno. Sabina da Legnano, presente per augurarti un buon lunedì,
0: sì,
1: e una buonissima settimana.
0: Ma grazie.
1: Tutto bene? Spero proprio di sì.
0: Tutto bene.
1: Io verso il lavoro, bene, come sempre,
0: okay,
1: ma domani e dopo sono di riposo e quindi due bei giorni in montagna dalla mia mamma.
0: Ah, signor.
1: Carissimi saluti, un abbraccio e a te la scelta del gettone.
0: Grazie.
1: Le tue canzoni sono sempre fantastiche.
0: Grazie.
1: Ciao Gio.
0: Grazie per la fiducia. Non tutti la pensano come te, fortunatamente pochi. Ciao Sabina.

0: attimo, Michelina.
1: Ciao, sono Miriam, mi ascolto da provincia di Brescia. Volevo richiedere canzone estiva di Annalisa, grazie.
2: Perché mi è venuto in mente Michela? Miriam, mi sono perso la canzone estiva di Annalisa, ce l'abbiamo?

0: Abbiamo il telefono.
1: Hola. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buon inizio di settimana, lunedì 29.
0: Ciao.
1: Stanotte svegliata alla 1:30 da un mega temporale.
0: Sì.
1: Incredibile, non sono più riuscita a riprendere sonno. Ho sempre fatto quel dormiveglia lì per paura di non sentire la sveglia.
0: C'hai l'occhio da pesce gatto?
1: Ah, mamma mia, cominciamo bene la settimana. Detto questo, amici, incamminiamoci.
0: Eh sì.
1: Auto pronta, vamonos!
0: Vamonos!
1: Ciao, buon lavoro a tutti!
0: Grazie!
1: Sono Fede, la Cremina.
0: Sì,

0: Mitraglietta, pronto.
1: Ciao Radio Birichina, ciao Giovanni, sono Mitraglietta, sì. Roberto da Lodi, tutto bene?
0: Sì, tutto bene.
1: Sono mancato 3 settimane, però dai, voi mi siete mancati, eh.
0: Sì.
1: Devo essere onesto.
0: Grazie, sei
1: niente,
0: carino.
1: Se stamattina si poteva sentire una canzone di Ligabue, sì. Tipo la ballerina del Carillon, che non si sentiva di mai.
0: D'accordo.
1: Se no, fai tu io. Ciao, buona giornata e ciao. Niente, dai, ciao. Un saluto, un bacio. Ciao.

0: Bologna.
1: Buongiorno, buona ciao. Giornata, sono Sergio da Bologna.
0: Ciao Sergio.
1: È possibile ascoltare Holiday di Madonna, ma nella versione sì. rap di DJ Swan? Ciao, buona settimana a tutti.
0: Ah, capito, la versione rap. È MC Michael, Michael GMDJ, ho capito, dai, ma che domande fai, insomma, di quello che abbiamo non manca niente, se possibile, Sergio, in questo caso sì, te la mandiamo, molto volentieri. Eccola qua, versione rap, MC Michael G.

Sheen, DJ Sven. Oh, respirate, sentite anche voi. Profumo di pigna. C'è la rosina di Milano.

0: Senz'altro, pronto.
1: Buongiorno Giorgio, buongiorno di K.
0: Sì.
1: Mi viene a pensare che forse la calura è finita, perché qua c'è un nero, c'è una voglia di piovere qua che fa paura.
0: Qui no.
1: Ma fa veramente paura perché c'è tanto da grandinata.
0: Dica,
1: comunque,
0: da
1: quando le ciance,
0: sì.
1: Chiediti forte sulla tua poltrona perché ti richiedo un branaccio di quelli che non puoi dire assolutamente nulla.
0: Li conosce allora, solo lei. Dai.
1: Mi piacerebbe sentire la canzone, ovviamente che non si sente quasi mai, se ce l'hai, di Edward Cliff, Night of September.
0: Ti sei salvata.
1: Se ce l'hai.
0: Ti sei salvata.
1: Non puoi esimermi di farmi complimenti.
0: In 3 anni è la prima. È la prima bella. Mi domandi. Ah signore, dai, è un lentone anche di quelli. Un disco limone. Brava, stamattina devo farti i complimenti.

0: una roba che non sia una pigna. Va bene, Phil.
1: Buongiorno, ciao. Eccolo qui, sono tornato, il sì. Pazzo. Saluto tutte le birichine, tutti i birichini.
0: Ciao,
1: Mattia e Cetù.
0: Grazie.
1: Da Willer, Roma.

0: Buongiorno Giovanni. Pronto. Sono Francesco il Cilentano.
1: Ciao.
0: Chiamo da Bergamo.
1: Sì.
0: La conduttrice Rosa risponde prima di te. Ho chiamato un po' di volte ma non rispondi.
1: E che cazzarola.
0: Ecco, la conduttrice Rosa che saluto.
1: Va bene.
0: Vorrei dedicare una canzone a mia moglie, no jeans e una maglietta.
1: E va bene.
0: Con un messaggio.
1: Sì.
0: È più bella ora che a 60 anni. Di quando era ragazza.
1: Che carino che sei.
0: Ciao Giova.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: New jeans, una maglietta. Il Nino d'Angelo. New jeans, una maglietta.
2: New jeans, una maglietta. Ne faccio quel sapone. Ma fatta innamorare. Che sta semplice.

0: arriva Alice con gli altri due.
1: Buongiorno Radio Benitina, siamo Alice,
2: Massimo
1: e Thomas. Vorremmo ascoltare Buon viaggio di Cesare Cremonini. Grazie, ciao.
0: Ciao, da Verona. Sentiamolo, Cremonini, Share the Love, Buon viaggio. Buon viaggio.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno di Birichini, Michele.
0: Ciao.
1: Provincia di Ferrara, da Argenta.
0: Ciao caro.
1: Stamattina sì. È dura, è lunedì.
0: Basta che duri.
1: Però si sta bene, dai, 22 gradi, quindi... So, se è possibile magari ascoltare un brano tipo Fresh.
0: Bello frescolino. Va bene.
1: Ciao

gioco domani, di Otis Redding. Ho detto, ah, questa è come una tramvata di mattina presa, però mi arriva Giancarlo che mi ha smosso un ricordo, ragazzi, un disco limone di quelli fotonici.

0: Teo il mulinello. Va bene. Canzone meravigliosa, sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Ciao Giancarlo.
1: Sono Giancarlo, ciao. Dalla provincia di Ferrara.
0: Sì.
1: Stamattina
0: sì.
1: Mi piacerebbe tanto ascoltare I Am Easy nella versione di John Carradine.
0: Ma sei meraviglioso.
1: Grazie, siete fantastici.
0: Ma tu sei fantastico.
1: Ciao Giovanni.
0: Ma tu sei fantastico, Giancarlo, sei meraviglioso che mi chiudi la puntata con una canzone del genere, eh? A domani alle 5. It's not my-

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 6:00.
2: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
3: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1990 euro, camera completa da 2800, cucina da 4800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli Iper e Market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina. No problem.

0: Cameron Solitary Beach, Franco Battiato su Radio Birichina in questo ultimo lunedì del mese di giugno. Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Come sempre le vostre richieste qui a Birichina al 393-7366-770.
1: Buongiorno, voilà. Rosa.
0: Buongiorno.
1: Mi chiamo Andrea e ti ascolto per radio. Sono di Mazzano Romano, vorrei ascoltare Vai di Nino D'Angelo. Sì, è possibile.
0: Certo che è possibile, Andrea. Ascoltiamolo.

con Vai alle 6:17 su Radio Birichina. E dove andiamo noi? Andiamo a Udine per salutare Denise, che voleva fare un viaggetto musicale con Marcella e Rio de Janeiro.

0: Marcella Bella da Catania con furore Rio de Janeiro. Questa è Radio Birichina e come in ogni giornata tra le 6 e le 7 vi accontentiamo. Buongiorno!
1: Buongiorno Rosa e buongiorno Birichini, sono Luca, l'impiegato del volante d'Avanzago, direzione Vignola. Mi fai ascoltare la canzone Incoscienti Giovani? E mi fai un saluto al ciclista e il magazziniere dell'Assi? Buona giornata.
0: Grazie Luca, buona giornata anche a te. Eccolo qua, Achille Lauro.

Achille Lauro, incoscienti giovani, alle 6:24 in arrivo Shocking Blue con Venus. Ma prima permettetemi di fare gli auguri ai santi di questo 29 giugno, perché la chiesa festeggia San Pietro e Paolo, Pietro protettore dei pescivendoli e Paolo degli addetti alla stampa.

0: canzone rinfrescante per tutti quelli che non sopportano più il caldo, già alle 6:27 del mattino. Buongiorno.
1: Buongiornissimo Rosa, buon inizio settimana a te, a tutto lo staff e tutti i birichini in ascolto. Beato il camionista, sto partendo adesso. Un po' in ritardo, ma va bene così. Senti, sarebbe possibile ascoltare anche in Tell You Why degli Eagles?
0: Ma certo.
1: La dedico a tutti quanti voi.
0: Grazie caro, buon viaggio, mi raccomando, calma e pazienza, che tanto si arriva lo stesso.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online. Berichina.
2: Ci vuole più tatto in questo mondo. La gente usa le parole come se fossero pietre, lasciando pezzi di cuore sparsi ovunque. Radio Birichina, la gentilezza al primo posto. Birichina.
3: Pronti per portarvi?
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
6: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
15: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: con Ti stringerò dal 1982 alle 6:38. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa.
0: Buongiorno e buona birichina, chi è?
1: Sono Pietro da Cormano.
0: Oh, vabbè. Intanto ti facciamo tantissimi auguri, Pietro, nel giorno del tuo onomastico.
1: Grazie mille. Comunque preciso una cosa,
0: Sì?
1: San Pietro e Paolo, no? Da mezzanotte a mezzogiorno pago io, l'altra mezza giornata, metà del giorno delle 12 ore di Paolo, dopo mezzogiorno.
0: Ah, va bene. Che cosa ci offri stamattina nel giorno del tuo onomastico, Pietro?
1: Volete a disposizione, venite a Cormano e avete carta bianca.
0: Quindi Giovanni, cosa dici, partiamo?
2: Dove dobbiamo andare?
0: Dobbiamo andare a Cormano a festeggiare Pietro nel giorno del suo onomastico.
2: Ma Cormano che città? È quella che hanno dedicato anche la canzone a Cormano. Sapessi com'è strano incontrarci tutti a Cormano. No, forse era Milano, l'ho confusa.
0: Pietro, ti facciamo tanti auguri e ti facciamo scegliere una canzone.
1: Allora, di Raffaella Carrà, Pedro, ma dedico a me stesso. Che io sono l'inglese di Santa Eufemia da Spromonte, lei dice il meglio di Santa Fe.
0: Ah, ok, dai. Tanti auguri ancora, a te e a tutti, Pietro, all'ascolto.
1: Tutti.
0: Ciao. Ciao.

0: La Raffa con Pedro.
1: Buongiorno, in occasione di San Paolo, sì? Volevo dedicare la canzone di Rama, Ovunque sarai, e lui è sempre sempre con me, ovunque sarà. Buona giornata a tutti e buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Ascolto da Milano, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.

0: Irama, ovunque sarai, alle 6:46, questa è Radio Birichina. Ancora qualcuno di voi in diretta? Buongiorno.
1: Buongiorno. Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
1: Sono Davide, la provincia di Mantova.
0: Ben trovato, Davide. Allora, che cosa si fa in questo ultimo lunedì del mese di giugno?
1: Ma volevo fare un pensiero per un amico, nonché un grande musicista, che è Truth, Viking Roots, dei Kim and the Cadillac. Non so se qualcuno si può ricordare, però insomma è un famoso gruppo degli anni 80.
0: Sì.
1: E nulla, insomma, ecco, è venuto a mancare ieri, quindi volevo fargli un pensiero e un ricordo. Io ho suonato con lui, insomma è un grande personaggio.
0: Un grande personaggio che Birichina sicuramente non dimentica, soprattutto per le sue canzoni. Davide, ti ringrazio per averlo ricordato stamattina, magari anche a quelli che non lo sapevano. Ti auguro una buona giornata.
1: Anche a voi, buon lavoro.
0: Grazie, ciao. Per le vostre richieste 393 7366 770.

0: Band Cadillacs alle 6.51 su Radio Birichina di questo bellissimo lunedì caliente. Buongiorno. C'è qualcuno in diretta? Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Paolo, oggi è il mio onomastico.
0: Ah, abbiamo avuto il Pietro e adesso è arrivato anche il Paolo, La forza di Radio Birichina. Buongiorno Paolo, dove ci chiami?
1: Buongiorno. Paolo.
0: Sì? Paolo, da dove ci ascolti?
1: Ascolto da Melara, provincia di Rovigo.
0: Provincia di Rovigo, benissimo. Quindi lo sai che oggi da mezzogiorno a mezzanotte devi pagare tu,
1: Sì, lo so.
0: L'ha detto Pietro.
1: L'ho sentito.
0: Bene, come passerai questa giornata del tuo onomastico, Paolo?
1: Andrò a fare un giro qui sulle colline del fiume Po. Io abito in pianura.
0: Sì.
1: E con la mia bici e bike elettrica.
0: Bravo, così fai un po' meno fatica, giusto?
1: Così non si fa fatica. e niente, così. Poi andrò a festeggiare con la mia mogliettina al ristorante.
0: Benissimo, e così si fa. Paolo, noi iniziamo i festeggiamenti con una canzone, se ti va. Che cosa vuoi sentire stamattina?
1: Vorrei ascoltare la canzone di Paolo Belli, E sotto questo sole è bello pedalare.
0: Benissimo. Ti auguro una buona pedalata allora.
1: Grazie mille. Buona
0: ciao
1: giornata.
0: E tanti auguri per tutti gli amanti della due ruote, per tutti i ciclisti all'ascolto di Birichina. Godiamoci questa canzone.

0: quanti chilometri facciamo oggi insieme, insieme alla musica di Radio Birichina? Buongiorno!
1: Ciao Rosa, ciao a tutti i birichini, sono Lorenza da Vicevano. Volevo fare gli auguri di buon onomastico a mia mamma Piera, anche se ormai da 9 mesi è nell'infinito. Auguri mamma.
0: Grazie Lorenza per il tuo messaggino. Salutiamo anche Paul che ci ascolta da Udine. Buona giornata e tanti auguri. E poi a Trieste, andiamo un po' più su, c'è Goretta.
2: Mamma, ho sognato che bussavi alla mia porta e un po' smarrita ti toglievi i tuoi occhiali.

0: Ti voglio bene, mamma, scrivimi tua figlia.
1: Laura Pausini con Mi dispiace dagli anni 90, l'abbiamo ritrovata in questa giornata. Ancora auguroni a tutti, Pietro e Paolo, Birichina è con voi in tutto questo lunedì, quindi forza con le richieste al 393-7366-770. Ci sentiamo domani mattina dalle 5 con Joe e dalle 6 con me alle 7:02. Ciao ciao! Birichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.
5: Radio Birichina Traffico.
6: Buongiorno, apriamo questa nuova settimana con gli aggiornamenti dall'autostrada A4. Ci sono code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la A58 in direzione Torino. Verso Venezia invece le code riguardano il tratto tra Pelo e Milano Est. Ancora verso Torino, code a tratti fra Milano Est e Bivio con la A4 raccordo Viale Certosa. In A8 rallentamenti per traffico intenso tra Bivio, A9, Rainate, Como Chiasso e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Non c'è altro, buon viaggio.
7: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6 euro. E 89 e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Ciao Radio Birichina, buongiorno. Chiamo dalla provincia di Udine, da Cervignano del Friuli. Volevo dedicare una canzone a mio terzo figlio che oggi compie 37 anni, a Giuseppe. Viva la vita! Ciao Radio Birichina, grazie!

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
5: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Romina, chiamo da Bergamo, ascolto in FM. Volevo dedicare una canzone di Nina, Non credere, al mio capo, severo ma giusto. Di nome Paolo e anche il suo onomastico, volevo augurargli buon onomastico. Grazie Radio Birichina, siete sempre il numero uno, grazie, ciao ciao.

studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: grasso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: L'inflazione

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

buongiorno a tutti i nostri ascoltatori di Radio Birichina. Anche oggi qui insieme per augurare buon compleanno ad un artista andiamo a scoprire che è Federico Zampaglione, che è nato a Roma il 29 giugno 1968. È un cantautore, musicista, regista e sceneggiatore italiano. È celebre per aver fondato nel 1989 i Tiro Mancino, con cui ha firmato successi iconici come La descrizione di un attimo e Per me è importante, distinguendosi inoltre come acclamato regista di film horror e thriller. Auguri di buon compleanno a Federico Zampaglione e noi vi auguriamo buona giornata qui insieme a noi di Radio Birichina.

Ciao Radio Birichina, buongiorno a tutti. Sono Domenico, chiamo da Reggio Emilia, ascolto in FM. Allora, ascoltare Diamond, Via Verdi. Grazie mille, buona giornata. Ciao.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

Buongiorno Radio Birichina, sono Giovanna, chiamo da Varsavia. Vorrei dedicare una canzone di Gianni Morandi a mio grande amore Romeo di Castelfranco. Ciao, grazie, buona giornata.

Ciao, sono Remigio, chiamo da Varese. Volevo sentire la canzone di Fabrizio De André, Dolce Nera. La dedico a tutti per un buon inizio di settimana. Ciao a tutti e buona giornata.

dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma se...
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Radio Birichina.
6: Time.
7: Ora.
8: Sono le 8:02.
2: Le notizie di Radio Birichina.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma massime vicine ai 40 gradi, minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. File alle pompe di benzina in Russia, i tipi di carburante necessari non sono sempre disponibili. Così Putin nell'intervento al congresso del suo partito. Lo zar annuncia che è in discussione un blocco totale delle esportazioni di diesel. Spera di minimizzare gli effetti degli attacchi ucraini, sempre più intensi alle infrastrutture energetiche. Calcio è il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Formula 1, Russell domina su Antonelli in Austria. Nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia. Vince Ogura davanti a Fernandez e Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Birichina. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Birichina.
2: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno, siamo Fabio e Rosanna, siamo di Brescia, stiamo andando al mare a Jesolo. Vorremmo sentire la nostra canzone, George Michael. Grazie, arrivederci e buongiorno a tutti.

Buongiorno Radio Birichina, sono Daniele da Crema e vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare, se possibile, Amore Bello e dedicarlo a Sonia e Desi. Vi voglio tanto bene.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

Radio Birichina, ciao. Volevo dedicare Life is Life agli amici del gruppo Fondazione Bosis che sono in viaggio a Torcello col pulmino. Ciao.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Nulla accade a caso, nemmeno il caso. Tutto accade per una ragione. Per esempio, ascoltare Radio Birichina ha senso, molto senso. Birichina.
2: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
3: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
4: Rifiuto.
3: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
4: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby, baby,

0: perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Ci sono oggi, ci sono. Buona giornata a tutti voi e buona settimana da Roberto. Salutiamo Tiziana in regia, buongiorno.
2: Buongiorno, bentornato.
1: Grazie, grazie, grazie. A questo proposito volevo ringraziare Rosa che mi ha sostituito per qualche giorno per un piccolo problemino che avevo la voce io, ma comunque è tornato tutto normale, almeno in parte, dai. Allora, stavo pensando, no? Quanto bella è la musica, il modo di interpretare le canzoni, che siano pop, rock, country, quant'altro. Una delle voci italiane che mi fa impazzire è proprio quella di Gaetano Curreri degli Stadio, che abbiamo appena ascoltato. Io ero innamorato della sua voce da quando l'ho sentito la prima volta e non dimenticherò mai, ogni volta che canta, i pensieri che mi vengono in testa per questa bellissima voce che mi prende proprio. Un'altra delle voci che mi prende invece è quella di un grande Aldo Tagliapietra, veneto puro sangue, cantante, voce storica delle Orme. Oggi ascoltiamo Le Orme come perla con un brano del 1976. La canzone d'amore è la perla di oggi. E poi, dalle Orme chiaramente, con la voce sempre appunto di questo grande amico che è Aldo Tagliapietra. E poi abbiamo un brano che forse non abbiamo mai suonato in radio, di Roy Lee, pezzo del 1959, Who's Gonna Break Your Heart. Questa è una canzone che poi è stata, come dire, pietra per avere una grande causa per plagio qui in Italia, perché Maurizio Arcieri con la sua bella voce ha interpretato 5 minuti e poi, e sembra che assomigli un po', che un po' di plagio ci sia. Ascoltiamola e poi vediamo se riusciamo a fare un collegamento con 5 minuti e poi con il brano di Roy Lee. Questo è il momento in cui vi saluto augurandovi una bella giornata a tutti quanti voi, alzando il volume con Le Perle di Roberto. Ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Problems? Problems? No problem! Radio Birichina, Radio Birichina, no problem!
2: Da Radio Birichina, vi ascolto da Vicenza. Volevo chiedervi se questa mattina potevamo ascoltare la canzone di Rama, Mediterranea. Grazie, buona giornata a tutti.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

Buongiorno Radio Bibicina, chiamo da Milano e vi ascolto in DAB. Vorrei ascoltare se possibile Jet and Illusion di Imagination. Grazie e un saluto a tutti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.

0: Sono le 9:00.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Città europee bollenti, temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma massime sui 40 gradi, minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella, è disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. L'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui. Calcio, il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0, i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. In Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria, nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia, vince Ugura davanti a Fernandez e Martin. Questa è la breaking news di TGcom 24.
3: Berichina. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Quello che diamo non sempre torna, ma quello che diamo è quello che siamo. Ecco chi è Radio Birichina.
6: Birichina. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Quando non sono a casa, a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
14: Ciao, sono Yuri Kechi. Chi fa sport come me sa che acqua Olivetto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve Olivetto. Parola di Alessandro Del Piero.
14: Olivetto, l'acqua per lo sport italiano.

Ciao Radio Birichina, sono Giovanni Ferrari, chiamo da Crema, in provincia di Cremona. Oggi saluti di pieno cuore la mia collega Giusy, ma in particolare la mia dolce e cara collega Aurora, che amo immensamente, e lo voglio fare dedicando loro la canzone Luglio, cantata da Riccardo Del Turco. Ciao belle gioie, volete un bel regalo? Buona fortuna!

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Vuoi il gel a casa tua nel giro di un paio di giorni? 035 83 17

0: 91 BM Steel, due flaconi, 38 euro a casa tua, 035 83 17 91.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Buongiorno a tutti, sono Maria, sono sulla 4, direzione Verona, ormai quasi arrivata. Mi aspetta una lunga giornata e vorrei ascoltare il The World di Michael Jackson. Grazie e buon lunedì a tutti.

0: ed imparare che sei libero dalle cose, libero. Berichina.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Birichina.
6: Richiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
4: Birichina.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393 73 66

0: Buongiorno Radio Pericina, siamo Leo, Mirka, le due nipotine Irene e Celeste e stiamo tornando dal mare, da Sottomarina. Vi ascoltiamo in FM, siete sempre bravissimi e divertenti. Vorremmo sentire...
1: Sorry, scusa l'uscente dei pinguini tattici nucleari.
0: Grazie, Radio Pericina, siete stupendi. Buona giornata.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

sono Margherita della provincia di Varese. Questa mattina vorrei ascoltare un brano degli Aerosmith, Angel. La dedico a tutti i birichini in ascolto. Un abbraccio e buona giornata.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Birichina. Radio Birichina.
9: Time.
10: Ora.
11: Sono le 10:01.
12: Nel grande gioco della vita vince chi non perde il cuore. A volte le parole sono più facili da dire che da fare, ma con Radio Birichina vedrai che il cuore non lo perderai mai.
13: Le notizie di Radio Birichina.
14: Buongiorno, bentrovati e buon inizio di settimana. L'eccezionale ondata di caldo è oggi al suo picco. Le temperature in Italia oggi potrebbero superare in alcuni punti i 40 gradi. Nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, continuano le ricerche del marito della ministra Roccella. Erano su una barca insieme 2 giorni fa, Luigi Cavallari si è tuffato per un bagno, l'ipotesi è quella di un malore, l'uomo è ancora disperso. Il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
15: Si stanno utilizzando in questo momento delle attrezzature ancora, diciamo, più specialistiche, che si chiamano tecnicamente ROV, a opera dei vigili del fuoco, che procedono con delle ricerche sempre più affinate.
14: Il leader della Lega ha parlato di campagna elettorale all'appuntamento di Nexus. Ha detto: guiderò il partito con Zaia e Fedriga al mio fianco, non dietro. Se vinciamo le elezioni, mi piacerebbe fare il ministro dell'interno. Poi la frecciata a Vannacci.
16: Rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura da parte poi di un uomo in divisa, che teoricamente dovrebbe essere cresciuto nel nome del rispetto, della parola, degli ideali e del sapere fare squadra, è stata una delusione.
14: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Il Canada è la prima squadra ad avere accesso agli ottavi di finale. Ieri sera ha sconfitto il Ghana per 1-0 nei momenti di recupero. Oggi in programma Brasile, Giappone e Germania, Paraguay. Esordio oggi anche per Wimbledon. La località inglese attende i 2 numero 1 al mondo, entrambi impegnati oggi sull'erba, Sinner e Sabalenka. È tutto, buona giornata.
17: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: La tua canzone, il tuo momento

0: Ciao Radio Birichina, sono Luisa, chiamo da Massanzago in provincia di Padova e mi piacerebbe ascoltare la canzone A te di Jovanotti per dedicarla a mio marito. Abbiamo festeggiato da poco i 50 anni di matrimonio. Grazie mille.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto.

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più,

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: privati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
5: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque. In strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

Buongiorno Birichina, mi chiamo Lorenzo e ascolto da Murano. Volevo dedicare al grandissimo maestro Oscar Zanetti la canzone The Mission di Ennio Morricone e dirgli grazie Oscar, che grazie a te ci fai sempre la paga.

0: canzone che vuoi ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Buongiorno Radio Birichina, mi chiamo Massimo e chiamo da Venezia in FM. Mi fate ascoltare la canzone, se l'avete, di Lucio Battisti, Prigioniero del mondo. La dedico alla mia fidanzata che l'amo tanto, e anche a me stesso e un po' a tutti. Vi ringrazio e passate una buona estate. Grazie mille, siete forti Radio Birichina. Ciao.

sono Bia e vi ascolto in streaming da Palermo e volevo chiedere se posso ascoltare Martha My Dear dei Beatles per F, che sa, gliela dedico. Ciao!

0: o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: L'inflazione

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Non l'hai memorizzato? Il numero della BM Steel! Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa tua. 38 euro 035 83 17 91.

Buongiorno Radio Birichina, sono Stefania, chiamo dalla provincia di Varese e ascolto in streaming. Desideravo dedicare a Giuseppe, per ringraziarlo sempre, l'isola che non c'è di Edoardo Bennato e dirgli di non prendersela più per alcuni comportamenti o frasi sbagliate delle persone, perché la vita è meravigliosa. Auguro a tutto lo staff di Radio Birichina una felice giornata.

0: Ora in onda su Radio Birichina, Raffaello della BM Steel. Telefonando allo 035 83 17 91 potrai ricevere direttamente a casa tua il gel corpo tonificante all'arnica da usare su tutto il corpo.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua, appuntamento BM Steel, Radio Birichina e il gel, il famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale, ricordatevi naturale, non è un farmaco, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito solo ed esclusivamente di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha una grande proprietà, non unge, non sporca e non macchia, e soprattutto noi uomini sappiamo che quando andiamo a dormire e abbiamo un grosso problema con i crampi, questo gel può allontanare realmente i crampi. E come sottolineavo, il fatto che non dà problemi perché non unge, non sporca, noi che uomini non, come uomini non sopportiamo le cose che appiccicano e ungono, e questo gel è veramente incredibile. Va applicato bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo due minuti sentite il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, 38 euro a casa vostra, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto diviso in due flaconi, 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91, ripeto 035 83 17 91. Questo gel è un grande defaticante, un grande veramente rinfrescante, toglie calore, toglie pesantezza, stanchezza. Attenzione, non miracola nessuno, non guarisce nessuno, ma aiuta le persone a star bene, a sentirsi bene. Amici cari, solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto naturale, fatto dal dottor Belforte e soprattutto BM Steel, che lo distribuisce su tutto il territorio nazionale. Amici cari, perché star lì a soffrire? Perché star lì a soffrire anche chi è seduto tutto il giorno? E io dico sempre, ma uno dice, ah, ma io sono seduto tutto il giorno, non ho problemi. Quante volte mi dicono poi mi alzo di scatto e poi barcollo, o addirittura mi alzo di scatto e mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o addirittura sono lì seduto e devo allungare le gambe, muovere i piedi per sentire la circolazione. Possiamo eliminare, possiamo allontanare tutto questo usando il gel. Bene sotto la pianta del piede, su tutta la gamba, due minuti dopo è completamente asciutto e dopo due minuti vi sentite rinascere. 38 euro il prezzo. E allora cosa fare? Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91. Hai sentito? 035 83 17 91. Alla prossima! Ciao!
0: Su Radio Birichina abbiamo ascoltato Raffaello della BM Steel. Telefonando allo 035 83 17 91 potrai ricevere direttamente a casa tua il gel corpo tonificante all'arnica da usare su tutto il corpo.

Radio Birichina, buongiorno, sono Fabio, chiamo dalla provincia di Alessandria. Li ascolto in streaming. Se è possibile, volevo ascoltare Bella di Luciano Rossi.

0: di stella.
1: Buongiorno, mi chiamo Francesco, chiamo da Tarso, vorrei ascoltare le canzoni di 883 Sei Unito. Buona giornata a tutti.
2: Buongiorno Bichino, sono Cristian, sono lavoro cooperativo locale di Castelcuco. Dedico il nostro amico Marco Mazzaniti e oggi festeggia il 53° compleanno, anche farò tanti tanti auguri anche parte nostra. E la bella canzone, Marco Speciali, ciao, grazie, tanta alegria e buona felicità. Un bacio di sempre da Cristian.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Ogni primo giorno del mese allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sono le 11:02.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno. Europa ancora nella morsa del caldo, ma oggi è la giornata di picco a Torino e in altre località sono arrivate le prime piogge, anche alcune grandinate. Da domani pioverà un po' ovunque. A Castelluccio di Norcia, in Umbria, l'AFA è riuscita a spegnere la tradizionale fioritura che ogni anno richiama sull'altopiano migliaia e migliaia di persone. All'Italia non serve imporre un salario minimo come sostenuto dalla sinistra. Fissare per legge una soglia rischia di comprimere i salari verso il basso e indebolire la contrattazione collettiva. Lo ha detto la vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Augusta Montaruli, a pochi giorni dall'approvazione del decreto lavoro.
2: Se l'economia italiana cresce è anche merito del governo Meloni, che ha ridato fiducia a famiglie e imprese, investendo sul lavoro e tagliando le tasse, non come la sinistra che è già pronta a mettere la patrimoniale.
1: La Francia insorge contro il giornale satirico Charlie Hebdo, che ha pubblicato una vignetta sulla madre di Deschamps morta nei giorni scorsi. Il commissario tecnico della nazionale francese è stato raffigurato con una coppa urna con le ceneri della donna scomparsa. Lo sport, il tennis, esordio per i due numero uno al mondo oggi a Wimbledon, Sinner e Sabalenka. Calcio, il Canada è la prima squadra ad accedere agli ottavi di finale. Ieri sera ha sconfitto il Sudafrica per 1-0. Oggi in programma Brasile, Giappone e Germania, Paraguay. È tutto, a più tardi.
3: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
4: Birichina. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Ciao Radio Birichina, sono Lola da Vicenza, volevo dedicarmi 1000 stelle di Nata, grazie, grazie mille, ciao.
1: Io sono qui da miliardi di anni,

Guarda, sono Claudio da Campato, provincia di Venezia. Volevo dedicare alla Carla, mia sorella che ha fatto gli anni ieri, la canzone Amor di Achille Lauro. Grazie mille, buona giornata.

Ciao Radio Birichin, sono Manuel e chiamo da Padova. Volevo dedicare a Davide e Enrico la canzone di Patti Bravo, Notti Bianche. Dai ragazzi che è lunedì, forza! Ciao Birichina, grazie, siete grandi!

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao, ascolti dalla provincia di Venezia e questa mattina vorrei ascoltare A me piace blues di Pino Daniele.

Ciao Radio Birichina, sono Paola di Nonate Pozzolo in provincia di Varese. Volevo dedicare prima una canzone a tutti Pietro e Paolo e Pietro e Paole che ascoltano Radio Birichina e anche a me. E volevo ascoltare musica di Paolo Meneguzzi e la dedico anche a voi e a tutti Radio Birichina all'ascolto augurandomi una buona giornata. Grazie, ciao.

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: La più grande felicità nella vita è la convinzione di essere amati per quello che siamo, o meglio, nonostante quello che siamo. Radio Birichina, si ama e basta. Birichina.
1: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
2: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
3: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ogni primo giorno del mese allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina. Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

brano. Dedico questa canzone a mia figlia Gioia Rachele e ai miei generi Simone e Gianluca per un buon futuro, che vada tutto bene. Buongiorno, grazie Radio Birichina.

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio

Buongiorno Radio Birichina, sono Lorenzo della provincia di Lecco e volevo dedicare a mio amico Marco Colombo Puntina, che sta tornando da Gatteomare, la canzone The River di Bruce Springsteen. Ciao a tutti.

Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 12 e 0 minuti.
0: Birichina.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
8: Perché soffrire? Perché soffrire i crampi? Perché soffrire la pesantezza, la stanchezza, le gambe pesanti? Possiamo allontanare, togliere tutto questo con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 il prezzo, 38 euro. E allora cosa fare? Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
9: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Oggi in Italia il picco del caldo africano che ha investito l'Europa, 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, poi i termometri scenderanno con la perturbazione atlantica, in arrivo anche violenti temporali. In Alto Adige primi episodi, colate di fango nell'area di Merano, 5 feriti e 69 evacuati. Mondiali di calcio, il Canada si qualifica agli ottavi, battuto il Sudafrica 1-0. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Tennis, Wimbledon al via, Sinner torna in campo contro il serbo Kecmanovic, poi Darderi vede Quinn. Nel femminile, Cocciaretto incontra la cinese Wang. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Berichina.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: No, sì.
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

Chiamo dalla Marca Gioiosa e vorrei dedicare a tutti coloro che ieri sera hanno fatto la barca di San Piero la canzone Così sbagliato delle Vibrazioni.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri.

0: mangiare bene. Con Jiffy conviene.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: l'inflazione sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Berichina.
4: Darò il benvenuto alla felicità perché allarga il mio cuore. Eppure sopporterò la tristezza perché apre la mia anima. Riconoscerò le ricompense perché mi sono dovute. Eppure accoglierò volentieri gli ostacoli perché sono la mia sfida. Tutto questo in una sola radio. Radio Birichina. Birichina.
5: Motore. Azione. Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.

chiamo Cirichina, sono Carla e chiamo dalla provincia di Treviso. Vorrei ascoltare la canzone di Massimo Ranieri, Mia ragione, e dedicarla a chi nella vita fatica ogni giorno a capire cosa sia l'amore.

A chi va lontano e a chi resta vicino auguriamo buone vacanze e buon cammino. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.

0: Sono le 13 e 0 minuti.
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, il caldo intenso sta finalmente per lasciare l'Italia. Oggi il picco, da domani arriverà il maltempo che porterà anche un abbattimento delle temperature. In Europa situazione analoga. Questa mattina Parigi si è svegliata con 14 gradi. In Alto Adige a Merano una settantina le persone evacuate a causa del pericolo causato dal maltempo. Dal palcoscenico di Nexus a Milano Marittima in Romagna, davanti ai giovani della Lega, Matteo Salvini ha delimitato i confini dell'alleanza di centrodestra in vista delle prossime elezioni. Ha detto Salvini: siamo certi di vincere, senza Vannacci che non ho più sentito. Poi ha aggiunto:
2: io non porto rancore, la delusione più umana che politica dura qualche ora, poi si cambia pagina, ecco.
1: Papa Leone questa mattina in Basilica di San Pietro ha presieduto la messa nella solennità dei Santi Pietro e Paolo e durante la celebrazione il pontefice ha benedetto e imposto i sacri palli presi dalla confessione dell'Apostolo Pietro e destinati agli arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell'anno, 35 in tutto. Sport Canada agli ottavi, ieri sera ha sconfitto per 1-0 il Sudafrica nei minuti di recupero della gara. Sempre per i sedicesimi, oggi alle 19 va in scena Brasile-Giappone, nella notte Germania-Paraguay e Olanda-Marocco. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.
0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero. Berichina.
2: Ciao Radio Berichina, sono Sergio Berino Ferrara, vorrei dedicare a mia moglie Rosy, sole, amami, amami, mi

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 73 66 770.

Birichina, sono Aurora e vi sto ascoltando da Rive d'Arcano in provincia di Udine. Ti chiederei per favore di ascoltare Tra le granite e le granate di Francesco Cabbani in queste giornate estive. Grazie mille.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
4: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393-916-6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app

0: mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

0: una settimana a birichine e birichini da Matteo, da Mirabello, in provincia di Ferrara. Chiedo la canzone di Peppino di Capri, Speedy Gonzales. Grazie.
1: È una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane.

0: negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza?
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La frase più pericolosa in assoluto è: abbiamo sempre fatto così. È così che non cambiano mai le cose sbagliate. Ecco perché Radio Birichina è in continuo work in progress. Birichina.
9: Papà, Jiffy è per i grandi?
10: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
11: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
12: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.

0: che vuoi ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao Birichina, siete simpatici e fantastici. Sono Raffaella dalla provincia di Padova. Chieda per favore Domeniche d'Agosto di Bobby Solo. Grazie mille e buon inizio settimana.

Radio Birichina, sono Fernanda di Cittadella. Volevo dedicarmi e dedicare a tutte le persone che mi conoscono e che stanno ascoltando Radio Birichina una canzone di Donna Summer. Auguro a tutti una buona settimana. Ciao a tutti e grazie.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
0: Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
8: Buon pomeriggio, parliamo di appuntamenti. Cominciamo da Verona perché domani mattina sarà presentato il Tocati Festival Internazionale dei Giochi di Strada, quest'anno alla 24esima edizione. Rappresenta una delle più autorevoli manifestazioni internazionali dedicate ai giochi di strada e agli sport tradizionali. Un festival che negli anni si è affermato come modello di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.
9: A Castelfranco Veneto torna l'appuntamento con la solidarietà. Domani il Centro Atlantis ospiterà la 7ª edizione della cena di gala A tavola con il cuore c'è più gusto, promossa in collaborazione con la cooperativa sociale L'Incontro. I fondi raccolti durante la serata finanzieranno Buoni Amici Social Street, un progetto di co-housing finalizzato all'autonomia abitativa di persone con disabilità motoria complessa. Ospite d'onore dell'evento sarà il campione paralimpico di alpino René De Silvestro. Le prenotazioni per partecipare sono già aperte sui canali ufficiali del Centro Atlantis.
8: E anche per la pagina degli appuntamenti è tutto. A risentirci alle 15.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
13: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: contatto con gli elementi. È carta casa sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
3: Hit Universal Fun.
4: Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
9: Amore, piccolo problema.
10: Che succede?
9: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
10: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
9: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
11: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
12: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

Ciao Radio Birichina, sono Giacomo del motoclub Chinotto Racquaro. Io e i miei compagni di viaggio di ritorno da Roma vi stiamo ascoltando da Begliari in FM. Vogliamo ascoltare il brano Il tempo di morire di Lucio Battisti. La dedichiamo a tutti i birichini e i racquaresi in ascolto. Ciao a tutti, buona giornata.

la tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Ciao Radio Birichina, siamo Nicoletta e Barbara delle province di Vicenza. Vogliamo ascoltare la canzone Quando l'amore diventa poesia, ricordando che la cantano anche Il Volo e stiamo aspettando il concerto che abbiamo mercoledì a Marostica. Grazie mille e buona giornata a tutti.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Berichina.
4: Ma tu, guarda me, prendo tutta la vita com'è. Non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Radio Birichina di caffè se ne intende. Ne vuoi uno anche tu? Birichina.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Papà, Jiffy è per i grandi?
8: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
9: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
15: Prenota subito una prova.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.

Umberto da Vicenza, piacerebbe ascoltare la canzone dei Supertramp, The Logical Song. La dedico a tutti quelli che hanno finito il turno come me. Buona giornata, grazie di tutto.

0: Ciao, mi chiamo Perla e chiamo da Rovigo. Senti, io vorrei sentire la canzone che lei mi darà un bambino dei Camaleoni.
1: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai.

Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Ciao Radio Berichina, volevo sentire gentilmente il mondo di Jimmy Fontana. Ti ringrazio, chiamo dalla provincia di Gorizia. Baci, ciao.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 15:00.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: A Voci del Territorio quest'oggi parliamo di viabilità, parliamo di progettualità, l'autostrada dell'Alto Adriatico, rete autostradale moderna e sostenibile. Abbiamo con noi, ed è un piacere accoglierlo, il presidente Marco Antonio Monaco, a cui do il buongiorno e benvenuto.
4: Salve, salve.
3: Parliamo e si parla molto di terza corsia. Che punto sono i lavori?
4: Il progetto esecutivo dei lavori del tratto Veneto, quindi un potenziamento di 25 chilometri tra Portogruaro e San Donà, il progetto è ormai pronto, sarà approvato entro la fine dell'anno, i lavori inizieranno nel primo trimestre del 2027 e termineranno entro il 2031.
3: Quali sono state le difficoltà fin qui nella realizzazione di quest'opera?
4: La difficoltà principale è stata di carattere autorizzativo, perché nelle more della approvazione del progetto abbiamo dovuto comunque attendere una serie di passaggi per ottenere l'affidamento della concessione, per quindi far approvare il progetto esecutivo del piano economico finanziario, della concessione, e poi dopo affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori. Quindi un iter molto lungo che però stiamo avviando e anche definendo, quindi siamo soddisfatti per questo motivo.
3: E allora io ringrazio sentitamente il presidente Marco Antonio Monaco per essere stato con noi e per queste anticipazioni. Grazie e buon lavoro.
4: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Quella che hai ascoltato è una delle 1000 voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.

0: birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli Iper e Market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi Massi Taschin.

0: hanno aggraffiato per voi Massita Skin.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30.
2: Birichina, l'estate in musica.
3: Ciao, Domenico, volevo sentire una canzone di Max Pezzali e un ringraziamento a tutto il vostro gruppo di Radio Birichina, che è veramente un bel ascolto.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
2: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2.

Ciao, vi richiedo Filippo da Cittadella in provincia di Padova e oggi vorrei ascoltare Rockin' Free World di Neil Young e dedicarla al mio amico Emanuele, anche se farà un po' girare le balle, però insomma mi ha fatto conoscere. Ciao, grazie mille.

Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Buon pomeriggio Radio Pirichina, sono Ivan e vi ascolto dall'isola di Murano. Vorrei dedicare al grande capo supremo Dino Zanella e ai suoi scagnozzi che lavorano in muleria e ad Alessio Molador numero uno in assoluto a Murano la canzone degli Sweet Ballroom Blitz. Grazie mille.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Il saggio dice: non raccontare mai troppe cose di te agli altri. Ricorda che in tempi di invidia, il cieco inizia a vedere, il muto a parlare e il sordo a sentire. Radio Birichina. Birichina, ma non pettegola. Birichina.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.
7: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: Luca da Bologna.
1: Una bella dedica al mio amore Ida, all'ombra dell'ultimo sole di Fabrizio De André con la PFM. Ciao a tutti.
2: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sole.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, sono Riccardo, chiamo da Pianoro, vi ascolto in streaming e vorrei dedicare a tutti gli operai dell'impresa Fontana, fisico bestiale di Luca Carboni. Ciao grandi.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Buongiorno a tutti, sono Diego da Bardolino, Lago di Garda. Vorrei dedicare a tutti i contadini che lavorano fuori col caldo la canzone Uno di noi di Eugenio Finardi. Buona giornata a tutti.

Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Ciao Radio Bistina, sono Anna Maria e chiamo da Mantova. Vorrei ascoltare una canzone di Elton John, però non sono sicura del titolo, Ragga Man, una roba del genere. Grazie mille, ciao, vi ascolto tutti i giorni. Ciao ciao.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Berichina. Amore, piccolo problema.
2: Che succede?
1: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
2: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
1: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto.
8: Se cerchi dolcezza
9: o se preferisci un gusto più deciso,
8: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
9: Sono entrambi buonissimi.
8: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
0: Birichina. Radio Birichina Traffico.
10: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 2 km tra il bivio A1 Nord direzione Capodichino ramo D e nodo A1 a Cerra Fragola per incidente. Sulla 14 Bologna-Taranto, coda di 5 km tra Castel San Pietro e Imola per incidente. L'entrata consigliata verso Ancona e Imola, l'uscita consigliata provenendo da Bologna e Castel San Pietro. È tutto.
11: Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

Salve Brichina, sono Mario di Breganza, in provincia di Vicenza, del Foggio in Aperta. Sarebbe possibile ascoltare il video degli amici di Dore? Grazie.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Ogni anno con il 5 per mille, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per mille.
4: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
10: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

sono Marisa, vi ascolto attraverso il stream, caldamente a tutti i birichini, un saluto. Vorrei sentire I'm Sorry di Brenda Lee. Grazie, ciao.

0: musicali a Radio Birichina, chiama il 393-7366-770.
1: Pronto? Sono Anna di Ferrara. Vorrei sentire la canzone di Cristian, Cara. Io ascolto

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Solo dei cervelli poco sviluppati, nel terzo millennio, possono pensare alla guerra come uno strumento accettabile per la risoluzione dei conflitti. Radio Birichina, con la pace, sempre. Birichina.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
14: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
15: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
14: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
15: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
14: Mmm, che bontà!
15: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: siamo Raffaella e mia figlia Marika, stiamo andando al concerto di Vasco a Udine, vorremmo ascoltare una sua canzone, Ti immagini. Grazie, ciao a tutti.
1: Ciao.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

una volta assidua ascoltatrice. Chiamo da Verona e mi chiamo Delia. Vorrei ascoltare la canzone Questo piccolo grande amore di Claudio Baglione. Grazie Radio Birichina, vi fate tanto compagnia, ciao.

Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.

Radio Birichina, ciao da Nadia, sto tornando in Svizzera, io vivo in Svizzera e passo tutti i miei weekend in Piemonte a Domenia. Voglio dedicare la canzone Malamocco a Luca, che spero mi stia ascoltando in questo momento. Un abbraccio a tutti voi, ciao ciao.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 17 e 0 minuti. Berichina.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie degli edifici distrutti dai forti terremoti nel tentativo di individuare possibili superstiti. Nel frattempo l'Unione Europea ha stabilito la fornitura di aiuti umanitari per un totale di 5 milioni di euro al fine di portare assistenza immediata alle comunità più colpite. Nel 2025, su 5 miliardi di passeggeri che hanno usato gli aerei a livello mondiale, 24 milioni di bagagli sono stati smarriti, consegnati in ritardo o danneggiati, un dato che comunque è in flessione del 23%, conseguenza della trasformazione digitale della gestione. Lo rileva la 20ª edizione di Sita Baggage IT Insight Report. Come noto, Ferrari Luce è la prima automobile elettrica prodotta a Maranello. Questo modello starebbe incontrando i favori degli acquirenti cinesi. Nonostante l'acceso dibattito che è scaturito subito dopo il debutto in anteprima mondiale, la vettura completamente elettrica recante il logo del cavallino rampante sarebbe già sold out sul mercato del paese asiatico. Al box office italiano Toy Story 5 ha raggiunto quota 5,8 milioni di euro totali. Disclosure Day, ora secondo nella classifica dei film più visti in Italia, supera quota 4 milioni, delude invece Supergirl, che debutta al terzo posto con 164 mila euro. Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Buona serata.
2: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass.

0: Perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Eccoci pronti, carissimi amici di Radio Birichina, per le perle pomeridiane di Roberto. Un ciao da Roberto, salutiamo la grandissima Betty che sta in regia e ascoltiamo subito le due perle scelte per oggi. Un brano del 1969 di Little Tony, La donna di picche, è la perla di oggi pomeriggio. E poi abbiamo John Segada con un brano bellissimo del 1992, Just Another Day. Queste sono le due perle di oggi pomeriggio. Vi auguro di stare freschi se ci riuscite. Un abbraccio forte da Roberto e viva la vita. Ciao!

0: ma di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte.
1: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime?

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Roberto, ti chiamo da Roma e ti ascolto su FM. Vorrei ascoltare Minuetto di Mia Martini. Un saluto a tutti i birichini. Ciao ciao.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Buongiorno, sono Bruno della provincia di Gorizia, vorrei far sentire a mio marito Franco, Vero, Lineri, dei Nomadi. Grazie, buonasera.

0: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online, e se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
4: Birichina. Esserci quando è il momento e non quando si ha un momento. È questa la differenza. Radio Birichina, esserci sempre. Birichina.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Papà, Jiffy è per i grandi?
8: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
9: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
10: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
11: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
11: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
11: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Antonella, chiamo da Ravenna. Vorrei sentire la canzone Moonlight Shadow di Mike Oldfield. Grazie.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica

Ciao, sono Anna Stella dalla provincia di Roma. Vi ascolto in DAB e volevo richiedere il brano di Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu, dedicarlo al mio maritino Domenico, alla mia sorellina Elisabetta e al mio cognatino Enrico. Ciao, un bacione a tutti, grazie.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
6: Ben trovati da Mattia Venini. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il Venezuela di magnitudo 5.1. Giallo sul vertice annunciato domani a Doha tra Stati Uniti e Iran dopo il nuovo cessate il fuoco. Trump insiste, lo hanno chiesto loro, dice, ma Teheran smentisce. A Washington la Corte Suprema impedisce il licenziamento della governatrice della Fed, Lisa Cook. L'indipendenza della banca centrale è essenziale. Il presidente promette battaglia. Continua il caldo estremo sull'Italia in attesa della pioggia. Oggi 22 città da bollino rosso, domani saranno 25. Mondiali di calcio, prosegue il quadro dei sedicesimi di finale. Stasera in programma Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Nella notte Olanda-Marocco. La prima squadra qualificata agli ottavi, il Canada, vincente contro il Sudafrica. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Birichina. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Birichina.
5: Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: No, sì! Brava!
13: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
14: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
14: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
15: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
16: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Ciao, sono Michela di Venezia. Volevo dedicare a mio nipote Nicolò la canzone Tropicana. Grazie mille, ascolti.

0: Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770. Birichina.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90.

0: l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

Ciao, sono Giorgio da Roma, vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare, se è possibile, una canzone degli Oasis, Don't Look Back in Anger. Grazie e buona serata a tutti.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza
4: a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti a casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa e con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
6: Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi uno stupido. Radio Birichina è capace a fare la radio e fa quello. Birichina.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Papà, Jiffy è per i grandi?
10: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
11: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
12: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
13: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
14: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
15: La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: sono aggraffiato per voi, Carlo Lentini.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno

0: È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Grazia della provincia di Verona. Mi fate ascoltare una canzone qualsiasi, è vostra scelta, di Ricky Martin. Grazie e buona serata a tutti.

Buonasera Radio Birichina, sono Massimo, vi chiamo da Mestre, vi ascolto in FM, vorrei ascoltare il brano di David Bowie, Young Americans. Grazie, buona serata.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

Rosso in autostrada direzione Venezia. Cortesemente la canzone di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, dedicata a tutta a Elena di Marghera, e un salutone a tutti i radioascoltatori.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 19 e un minuto. Birichina.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
5: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
11: Le notizie di Radio Birichina.
12: Una buona serata da Mattia Venini. Sei morti e diversi feriti in una casa famiglia della Bassa Sassonia in Germania, dove un uomo ha aperto il fuoco. Il presunto assassino è stato fermato insieme a due donne, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. L'ipotesi di una tragedia familiare, in corso verifiche della Farnesina sull'eventuale coinvolgimento di italiani. Altri due morti per il caldo, due anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale a Genova. Oggi 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, ma in diverse regioni sono in arrivo piogge e temporali. Ieri in Lombardia 11.000 accessi in pronto soccorso. In Venezuela 1.450 morti accertati e 3.150 feriti per il terremoto che ha colpito il paese mercoledì, e la terra continua a tremare. Una nuova scossa di magnitudo 5.1 si è abbattuta su Caracas. Interrotti i soccorsi della mamma e dei figli intrappolati sotto le macerie di Macuto. La Corte Suprema degli Stati Uniti è ancora contro Trump, bloccato il licenziamento della procuratrice della Federal Reserve Lisa Cook, ordinata dal presidente per presunte irregolarità sui mutui ipotecari. Per i giudici l'indipendenza della banca centrale è essenziale. La Casa Bianca promette battaglia. Paura oggi pomeriggio in Toscana, dove un treno regionale è uscito dai binari lungo la linea Firenze-Borgo San Lorenzo. Il problema è in corrispondenza di un ponte nel territorio comunale di Dicomano, nel Fiorentino. A bordo c'erano 50 persone, nessuno è rimasto ferito. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Per i mondiali di calcio scendono ora in campo Brasile e Giappone alla caccia degli ottavi, alle 22 Germania-Paraguay. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Birichina.
15: In questa vita da certe persone imparerai molto, da altre invece imparerai a non essere mai come loro. Radio Birichina insegna.
16: Birichina. Mangi Monoprotein. con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
19: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
18: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.

Ciao Radio Birichina, provincia di Ferrara. Volevo dedicare sempre ai carissimi amici del Grappino una canzone, Chase the Sun, se fosse possibile, dei Planet Funk. Ringraziandovi in anticipo, un saluto a tutti i Radio Birichini e soprattutto agli amici del Grappino. Buona serata a tutti dal Doc.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
3: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Lichina, sono Mirko e chiamo da Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Vorrei sentire la canzone A View to a Kill dei Duran Duran e dedicarla a Rino di Bari. Ciao, grazie e buona serata a tutti.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Birichina. Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
8: Birichina.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
16: Shape of Things a Car!
17: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.

Ciao Radio Pirichina, sono Ettore Saeste. Volevo ascoltare una canzone di Umberto Bimbi, per cortesia, Il mio mondo. Grazie infinite e buona settimana a tutti.

notte con lei, vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio e il denaro che ho.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo. Io voglio, io vederti vorrei, nel bicchiere non sei, voglio luce.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Birichina. Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
5: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
4: 035 83 17 91.
5: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Radio Birichina Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Birichina da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone africano sul nord Italia, tuttavia sta invecchiando e il suo indebolimento permette ad aria umida di formare locali rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi, Prealpi ed anche sulla Valpadana centro-occidentale. Ma il caldo è ancora intenso, si fa sentire in giornata ma anche nella notte e all'alba. Domani il tempo sarà assolato al mattino, ma nuova instabilità si presenterà sui settori montuosi a partire dal pomeriggio. In serata qualche fenomeno potrà interessare anche le aree di pianura occidentali della Lombardia. Il gran caldo intenso sarà in attenuazione da metà settimana. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: 7366770.
1: Ciao a tutti, telefono da Bergamo. Volevo ascoltare Rosa Di Maggio di Fabio Concato.

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Ciao la birichina, Igor dalla provincia di Udine, vi ascolto in FM dall'alba al tramonto. Volevo dedicare alla mia grande amica Marta la canzone Avventura a Durango del grandissimo De André. Mandi?

Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393 7366 770

0: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Berichina.
3: Allo scorrere del tempo resiste solo ciò che vale. E Radio Birichina resisterà sempre.
1: Birichina.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Radio Birichina è anche in video.
7: Lightning.
6: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
11: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri. Il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
12: Rifiuto.
11: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
12: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Ornella.
2: E Renato.
1: Siamo in viaggio. Vorremmo ascoltare Autogrill di Guccini. Grazie, grazie. Radio Birichina, ciao a tutti.
2: Ascolti in FM, da Brescia.
3: La

Pronto, Radio Birichina, provincia di Bologna. Gradirei sentire una canzone, Speed King dei Deep Purple. Grazie.

Ciao Radio Birichina, siete fantastici, sono Alessandro da Corona Pertusella, se è possibile ascolti in FM in provincia di Varese, vorrei ascoltare Canzone per un'amica dei Nomadi, se è possibile. Buona settimana, siete fantastici, ciao.

Ciao Radio Birichina, sono il vostro affezionato Edo. Chiamo sempre dalla stessa provincia di Roma, Bazzano Romano. Vi voglio bene e mi piacerebbe ascoltare la colonna sonora del film Il Cacciatore, I Love You Baby, cantata da Gloria Gaynor, e la dedico a mia moglie e a tutti voi. Grazie, buona serata.

Vorresti salutare qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393 7366 770.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 21 e 0 minuti.
2: Berichina. Motore. Azione. Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
8: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
7: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Birichina, puoi farmi sentire per favore la canzone My Sharona? Siamo da Cesenatico in vacanza, ma sono di Bergamo, Bergen de Sota.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai WinTre protetti, a casa tutto bene. WinTre protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre store per un preventivo gratuito. WinTre protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli ipermarket aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: A una goccia ho parlato di te. Lei non ha mantenuto il segreto. Ora tutta la pioggia ripete il tuo nome. Radio Birichina. L'amore.
8: Birichina.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
11: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Amore, piccolo problema.
14: Che succede?
13: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
14: Ma allora chiama Parking Blue. Con Parking Blue parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
13: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
15: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55. 0423 73 66 55. O scrivi una mail eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: Sono le 22:00.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Kit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Kid, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Amore, piccolo problema.
3: Che succede?
2: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
3: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
2: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
0: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Buonasera Radio Tutichina, chiamo da Trieste, ascolto Palazzo. Vorrei sentire per cortesia Gio Di Tonno e Lola Ponza, di una bella canzone che hanno cantato tempo fa. Grazie e buonasera.

0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Berichina.
1: Dovremmo svegliarci come i fiori, con lo sguardo rivolto al cielo e col sorriso colmo di speranza. Radio Berichina, un fiore da raccogliere ogni giorno. Berichina.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
4: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Ciao, sono Patrizio della provincia di Alessandria e ti ascolto su Radio FM tutti i giorni. Mi piacerebbe se fossi di ascoltare la canzone Fu. Grazie, voi siete molto gentili. La dedico a tutti voi e buona sera.

0: Marchina.
1: Time. Ora. Sono le 23 e 0 minuti.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole. Radio Birichina, il tuo sole ogni giorno. Birichina.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Sarà sempre così. La gente ti parlerà della sua unghia spezzata, anche quando sarai a terra con tutte le ossa rotte. Radio Birichina invece ti ascolta. Birichina.
1: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico come le canzoni dei Fab Four.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: Belluna graffiato per voi, Eros Mix.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

È bello sapere che tu ci sei sempre. Tu, che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi. Grazie. Letto. Buonanotte. Radio Birichina, no problem. Oh, well, yeah.

C'è chi fa le cose a caso e chi invece fa caso alle cose. Radio Birichina fa caso alla bella musica.

0: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
0: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
0: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Il cuscino mi ha chiesto l'amicizia. Mi sa che l'accetto. Buonanotte. Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

Non fare programmi, non pensare troppo. Le cose belle accadono all'improvviso. Radio Birichina. No problem.

0: 1:02.
1: Birichina Notizie.
2: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie degli edifici distrutti dai forti terremoti nel tentativo di individuare possibili superstiti. Nel frattempo l'Unione Europea ha stabilito la fornitura di aiuti umanitari per un totale di 5 milioni di euro al fine di portare assistenza immediata alle comunità più colpite. Nel 2025, su 5 miliardi di passeggeri che hanno usato gli aerei a livello mondiale, 24 milioni di bagagli sono stati smarriti, consegnati in ritardo o danneggiati, un dato che comunque è in flessione del 23%, conseguenza della trasformazione digitale della gestione. Lo rileva la 20ª edizione di Sita Baggage IT Insight Report. Come noto, Ferrari Luce è la prima automobile elettrica prodotta a Maranello. Questo modello starebbe incontrando i favori degli acquirenti cinesi. Nonostante l'acceso dibattito che è scaturito subito dopo il debutto in anteprima mondiale, la vettura completamente elettrica recante il logo del cavallino rampante sarebbe già sold out sul mercato del paese asiatico. Al box office italiano, Toy Story 5 ha raggiunto quota 5,8 milioni di euro totali. Disclosure Day, ora secondo nella classifica dei film più visti in Italia, supera quota 4 milioni, delude invece Supergirl, che debutta al terzo posto con 164 mila euro. Grazie per l'attenzione.
1: Birichina Notizie.

Se nella vita volete avere delle carte vincenti, dovete prima farvi il mazzo. Con la musica di Radio Birichina, il mazzo sarà meno faticoso. Credeteci.

Abbiamo la possibilità di vivere nel mondo una vita stupenda se siamo capaci di lavorare e amare. Lavorare per quelli che amiamo e amare per quello per cui lavoriamo. Buon lavoro da Radio Birichina. Birichina. Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

I migliori inizi arrivano dopo le peggiori fine. Abbiate fiducia sempre e in sottofondo la musica di Radio Birichina.

0: Sapete cosa sono gli abbracci? Sono i ti voglio bene, detti in silenzio. Buonanotte da Radio Birichina.
1: Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

Scegliere con chi parlare è importante. Capire con chi tacere lo è ancora di più. Buon ascolto. Questa è Radio Birichina.

0: finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
2: Perché Nova del gusto.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

magi non si misero in cammino perché avevano visto la stella, ma videro la stella perché si erano messi in cammino. Non smettete mai di crederci e fatevi accompagnare anche dalla musica di Radio Birichina.